dice, piangi per me, piega i tuoi verdi rami lungo il fiume che va verso il mare, ascolta la mia storia, ascoltala e piangi per me. Il mio sogno d'amore è finito, il mio bel sogno d'estate se n'è andato e mi ha lasciato qui a piangere tutte le lacrime nell'acqua del fiume, triste come me. Ascoltami, Salice, e piangi per me. Sussurralo al vento e digli che l'amore è stato crudele lasciandomi col cuore spezzato a gemere. Dillo alla notte e nascondile la luce delle stelle, così nessuno potrà trovarmi a singhiozzare e a piangere tutto solo. Oh, Salice piangente, piangi con me, curva i tuoi rami fino a terra e coprimi. Quando cadranno le ombre, curvati, Salice, e piangi per me.